0: più tua, sempre più super.
1: Sono le 2:07.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Blow it, baby.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Stai ascoltando Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

ferma, era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 3:44 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 4 e 27 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 6 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Questa è Radio Super.

No, cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 7:16.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Sono le 7 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
0: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 13 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: La tua musica.
3: I tuoi amici.
2: È Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 8 e 30 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agro.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 9 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

disse quel giorno sul monte, mio padre è il padrone di tutte le cose.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchen.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.

Oh, buongiorno amici, buongiorno amiche, buon sabato, Radio Super con voi, Pierangelo Pini, rigorosamente in diretta dallo studio 2 del Cadignano di Verola Nuova, da dove vi stiamo parlando e trasmettendo. Un saluto a Elisa dal di là del vetro, dalla regia che cura tutta la parte tecnica. Un saluto al nostro responsabile tecnico Ilario Crotti e un saluto al nostro supervisore Agostino Rabizzi, il nostro editore dalla sede centrale. Perciò la nostra squadra è al completo e spero che anche voi siate lì pronti e pronti a vivere insieme questa bella mattinata di musica, questa bella mattinata di voglia veramente di stare insieme. E naturalmente due ore, da questo momento sino alle ore 12, saremo insieme. Questa mattina, tra l'altro, più tardi avremo anche un ospite, un amico che viene a trovarci, perciò rimanete con noi perché così capirete di che cosa parleremo questa mattina. È qualcosa di veramente molto molto bello, parleremo comunque di musica, assolutamente. Perciò voglio dirvi buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovate, questa è Radio Super. Allora voi, come sempre, potete interagire con noi, vedete il numero sul vostro televisore, da dove ci state ascoltando, sul canale 788 del vostro televisore. Se volete potete interagire con noi, aiutarci a completare il palinsesto musicale e noi sempre, attenzione, nel limite del possibile, cerchiamo di accontentarvi. Oppure potete chiamarci per lasciare un saluto, un augurio, una dedica, per dirci ti sto ascoltando. Io vi voglio sentire tutti, mi raccomando amici e amiche che siete lì, che ci ascoltate, chiamateci, non lasciateci da soli, perché abbiamo veramente tanta tanta voglia di sentirvi. Adesso siamo tornati alla normalità e sono in onda il sabato e la domenica, ho finito la mia serie di puntate durante la settimana, perciò ecco, una volta a settimana, due volte a settimana, insomma mi piace sentirvi. Mi raccomando, 351 il nostro numero di telefono, 40 41 42 3, per interagire con noi, per stare insieme in questa nostra bella mattinata. Siamo già al 5 di settembre, mamma mia il tempo corre, forza e coraggio, mi raccomando, aspetto le vostre chiamate.

0: che bello la nostra sigla, Anna, e sentiamo se abbiamo già qualcuno per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, sono Dorotea Ponte di Lodi.
0: Ciao Dorotea, buongiorno a te, a Beppe.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai Dorotea? Come va?
1: Bene, bene, ora mi sto riprendendo, ecco.
0: Cos'è successo?
1: Non riuscivo più a camminare, forse per il caldo.
0: Il caldo. Ecco. Sicuramente il caldo fa anche questi scherzi sulle gambe.
1: Sì, ma adesso ora sto meglio.
0: Bene,
1: ecco.
0: Bene. L'importante è che
1: sono
0: stai bene.
1: Sono uscita un pochettino verso le 8, approfitto che non c'è il sole.
0: Certo, hai fatto...
1: E poi ora mi sono ritirata e sto facendo anche da mangiare.
0: Certo, perciò adesso ci puoi ascoltare in totale tranquillità.
1: Sì, sì, volentieri, sempre.
0: Bene. Grazie a te, ti auguro una buona
1: giornata.
0: Grazie
1: a te, a tutti. Tutti, un saluto a tutti, anche a tua moglie,
0: certo.
1: A tutta la famiglia.
0: Ti saluta e ti ringraziamo, Tea, ok?
1: Ok.
0: Un saluto,
1: ciao,
0: a te, Beppe, buona,
1: ciao,
0: giornata. Ciao, cara. Grazie alla nostra Tea dalla provincia di Lodi, che ha rotto il ghiaccio. E dai, ci ha chiamato, ma voi continuate, mi raccomando, a chiamarci nel corso di questa bella mattinata insieme. 351 40 41 42 3 per stare insieme, per chiamarci, per un semplice saluto, per dirci ti sto ascoltando, o per raccontarci anche un po' di voi, del vostro territorio, del vostro e del nostro stare insieme. Pronto?
2: Pronto, ciao Pierangelo.
0: Buongiorno, chi parla?
2: Sono Vilma, quella di Bassano, mi sei mancato.
0: Buongiorno Vilma, carissima, grazie. Anche voi mi siete mancati questa settimana, che non sono stato con voi perché mi occupo d'altro. Sono alla radio, però non sono in onda. Però voglio dire, è bello però insomma sentirvi anche se solo due volte a settimana, però è bello adesso sentirvi. Tutto bene Vilma?
2: Sì, insomma, dai.
0: Si va avanti, mi raccomando.
2: Si
0: .
2: Va avanti, da poveri vecchi, ecco.
0: Vecchi, siamo nati prima, diciamo così, dai, ok?
2: Siamo nati prima, perché mia mamma non ha avuto cervello. Ecco.
0: Mamma mia.
2: Sì,
0: dai, dimmi cara.
2: Niente, tutto bene,
0: tutto
2: bene.
0: A posto, stiamo contenti, veramente. Sono contento veramente di star qui con voi, veramente, ma veramente,
2: ecco.
0: Veramente. Ok, Vilma,
2: ecco.
0: Dimmi.
2: Ascolta, puoi dedicarmi una canzone?
0: Sì, che canzone vorresti?
2: Ma guarda, quella che vuoi tu.
0: Va bene.
2: L'importante è, ecco, che sia una bella canzone allegra.
0: Una bella canzone allegra. Va bene, te la mettiamo volentieri, ok?
2: Ok, ciao,
0: ciao Vilma,
2: grazie mille.
0: Un abbraccio,
2: grazie
0: alla nostra Vilma da Bassano Bresciano, siamo quasi vicini di casa. Allora 351 40 41 42 3 per chiamarci, per stare insieme in questa bella mattinata, super mattina con Pierangelo dalle 10 alle 12. Adesso per un'ora preparatevi a ballare, perché da noi sapete che un'ora dedicata al ballo liscio, alla fisarmonica, all'allegria. Facciamo festa, iniziamo la giornata facendo festa. Ok, adesso partiamo, arriva Capricciosa e poi dai che aspetto le vostre chiamate.

0: Sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto, pronto, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Tutta l'equipe, tutta la tua regia.
0: Certo.
1: Sono Carlo del
0: certo.
1: Viadana.
0: Buongiorno Carlo, tutto bene lì a Viadana? Adesso si sta bene, no?
1: Sì, stamattina c'è fresco, si sta
0: oh,
1: bene.
0: Oh, meno male. Tutto bene? Stai bene? Dimmi. Dimmi, caro.
1: C'è la canzone... La vita, la gioventù non torna più, ce l'hai.
0: La gioventù non torna più, la cerchiamo, dai, va bene, ok?
1: Dai.
0: Carlo, grazie, un abbraccio, grazie
1: ciao.
0: Di cuore. Ciao
1: a
0: caro, grazie al nostro ciao. Carlo da Via Dana in provincia di Mantova, 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci. Dai che facciamo festa! E sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
2: Pronto. Ciao Pierangelo, sono Luigi da Monza.
0: Buongiorno Luigi, buongiorno
2: allora,
0: caro.
2: Ti auguro
0: buongiorno.
2: Buona giornata.
0: Certo, anche a
2: buon
0: te.
2: Buon fine settimana.
0: Sì.
2: Un saluto e un augurio di buone cose a tutti i radioascoltatori,
0: certo.
2: A tutti gli ascoltatori. Io da stamattina alle 7 che sento la musica.
0: Ma che bravo!
2: Ecco, mi piace questo.
0: E ti è piaciuta? Ti è piaciuta la nostra musica che stiamo mandando? Ti piace?
2: Allora, a me la musica piace tutta.
0: Mm?
2: In particolare le fisarmonicate.
0: È quella qui che ce l'ha. Hai visto? Senti qua?
2: Ecco.
0: Allora quindi, siamo sulla strada giusta. Dimmi.
2: Bravo, fai come vuoi tu.
0: Va bene.
2: Per me va bene sempre. Tutta la musica mi tiene compagnia.
0: Va bene.
2: E vedi quelle ragazzine giovincelle che la mamma è nata prima e Caterina è nata dopo e Giovanni ha più anni e quant'altro. Ognuno di noi ha il proprio tempo.
0: Bravo.
2: Io la settimana prossima faccio 88 anni.
0: Oh, complimenti. Sembri un giovanotto a sentirti al telefono. Mamma
2: sì,
0: mia.
2: Sì. Perché giù anche giovinotto. Ecco, chiamiamolo così.
0: ma l'età anagrafica è ok, però poi basta sentirsi bene, no? Che dici?
2: Allora, l'importante è prendere la vita come viene.
0: Bravo.
2: Accontentarci quello che ci dà.
0: Certo. Ogni età è bella. Allora, tranquillo.
2: Ecco, bravo. Allora, fai come vuoi. Ancora, buona domenica, buon fine settimana. E ti voglio risentire sabato e domenica
0: guarda,
2: prossima.
0: Assolutamente, domani sono qui ancora, ti aspetto. Ciao Luigi,
2: ciao,
0: un abbraccio,
2: ciao,
0: un abbraccio grosso. Ciao caro, grazie al nostro Luigi da Monza.

0: Oh, che bella! Grazie al nostro Luigi, ha detto che gli piacciono le fisarmonicate e da noi qui le fisarmonicate assolutamente non mancano. Allora, vi ripeto il numero, magari a beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante, magari ci stanno ascoltando dall'automobile e magari non hanno il tempo di guardare il display dell'autoradio e vedere il numero. Io ve lo ricordo, anche perché non bisogna distrarsi alla guida, e ve lo ricordo io, ok? Poi se volete chiamarci, accostate o mettete l'auricolare o viva voce. 351 40 41 42 3 per chiamarci, o naturalmente voi che ci state ascoltando dal canale 788 del televisore, perché Radio Super è comoda perché l'ascolti dal televisore. Voi, come vi alzate al mattino, come già ci avete detto, accendete il televisore e per tutto il giorno noi vi teniamo compagnia. Un saluto anche magari a coloro che invece ci stanno ascoltando da tutte le piattaforme in streaming in internet o dal nostro sito ufficiale Brescia Sat. Un salutone a tutti voi, chiamateci, non lasciatemi da solo, perché lo sapete e che quando ci siete voi il programma prende tutta un'altra piega. Mi piace l'idea veramente di sentirvi, di stare con voi, di raccontarci le cose insieme, no? Io racconto qualcosa a voi, voi raccontate qualcosa a me, la Elisa che mi ascolta dalla regia e adesso mi porta il caffè, e perciò tra un caffè e un biscottino adesso abbiamo Mario Battaini a Media Luz. Mi raccomando, senza zucchero il caffè, Elisa, eh? Allora abbiamo una telefonata, pronto?
1: Ciao Radio, sono Daniela, buon caffè a te, Elisa.
0: Grazie, adesso guarda, va a farmi il caffè Elisa, mi porta il caffè col biscottino e siamo a posto. Buongiorno cara.
1: Salutamela.
0: Certo, ti saluta anche lei. Tutto bene lì a Brescia, Daniela?
1: Ah,
0: ho capito.
1: Volta,
0: ecco. Ti sento un po' male stamattina al telefono, c'è la linea un po' disturbata. Dai, va bene? Daniela, ti dedichiamo una bella canzone. Franco Bagutti e vai, che è già in programma. Va bene? Ciao cara.
1: Va bene, ciao.
0: Ciao bella, grazie, un abbraccio.

che bella questa a media luz del maestro Mario Battaini. Ancora buongiorno, sono le 10:16, state ascoltando Radio Super rigorosamente in diretta qui dallo studio 2 con Pierangelo. Super mattina il sabato e la domenica dalle 10:30 sono qui per voi e con voi, mi raccomando. Io ci tengo veramente a sentirvi, perché con voi insomma è tutta un'altra cosa, no? Sentire le vostre voci, sentire i vostri racconti, i vostri saluti. Io mi auguro veramente che voi possiate trascorrere con noi una bella mattinata, e siete lì che ci ascoltate, se volete, tra una cosa e l'altra, magari sabato mattina state facendo anche qualche lavoretto a casa, le faccende domestiche, trovate lo spazio per chiamarci. Il numero lo vedete, no? Lì sul televisore. Voi avete acceso il televisore, magari ne avete acceso uno per stanza, e vedete subito il nostro numero per chiamarci. Chiamateci senza nessun tipo di problema, perché, ripeto, siamo in famiglia, siamo... La voce quindi tanto va via, dicevo, siamo in famiglia, siamo tra amici, e mi piace veramente sentirvi, ascoltarvi, che ci raccontate di voi, del vostro territorio. Poi aiutateci anche naturalmente a completare il palinsesto musicale, noi nel limite del possibile cerchiamo sempre di accontentarvi. Allora, il numero per chiamarci, quello che vedete lì sul televisore, è il 351 40 41 42 3. Lo sapete che a me piace dare i numeri, a me piace dare i numeri, però lo sapete che io do sempre i numeri quelli giusti, 351 40 41 42 3, per chiamarci nel corso di questa bella mattinata ricca veramente di tante belle cose. Attenzione alla sorpresa, e tra pochissimo c'è una bella sorpresa per voi, perciò mi raccomando, state con noi e aiutateci a completare questa mattinata. Intanto arriva Omar, il nostro Omar, che naturalmente salutiamo, tutta la famiglia Codazzi, anche la nostra amica Lori, magari se ci chiama saremmo veramente felici, la nostra Lori, grande grande personaggio, lei che tiene bando nella famiglia. Allora, Omar Codazzi con questa sua versione di Piemontesina. Buongiorno, buona mattinata, Radio Super, la radio che ti tiene compagnia. Addio.

0: Piemontesina Omar, pronto, buongiorno.
1: Ciao Pier.
0: Buongiorno.
1: Sono Maria Rosa,
0: eccola qui. La mia Maria Rosa che mi chiama Pier, mi piace molto. Ciao cara, ciao.
1: Ecco, tutto bene?
0: Tutto bene, lì a Usmate come va?
1: Insomma, guarda, c'è un casino perché stanno facendo le fibre, rompono dappertutto.
0: A lei.
1: Natalia la luce, hanno rotto il coso dell'acqua. Guarda,
0: però dai, vi portano la fibra ottica, un servizio importante. Dopo che uno
1: io non la so, tanto io non sarò usata.
0: Non sei una da internet, tu.
1: Perché mi hanno rotto anche, penso, la linea telefonica, non mi esistono più il telefono fisso, quindi sono andata a comprare un cellulare, ma lo sto imparando. Io non so tecnologia.
0: Ognuno fa quello che può.
1: È mia nipote che mi aiuta perché
0: certo,
1: è brava lei.
0: Certo.
1: Ha 9 anni, quindi però guarda, un po' tutto nero in questo periodo, non so perché.
0: Ci vuole, Maria Rosa, ci vuole pazienza lì, cosa ci vuole
1: anche
0: fare?
1: Anche un po' per la salute di mio marito, che ha 85 anni e quindi...
0: Ogni tanto qualche acciacco ce l'abbiamo noi, che siamo un po' più giovani.
1: Non sono acciacchi, sono proprio cose un po' più serie.
0: Mi dispiace.
1: Devi andare avanti.
0: Mi dispiace, Maria Rosa, dai,
1: perché
0: forza e coraggio.
1: Quando si dice che si ferma è perduto.
0: Certo. Però sei brava perché tu comunque pensi sempre bene, dai, alla fine ti vedo sempre che sei sempre carica.
1: Guarda, io sono solare, sono contenta. Canto sempre, dalla mattina alla sera. Mia
0: grazie.
1: Mamma mi diceva, anche quando sei morta devi cantare.
0: Grazie.
1: Mi diceva.
0: Ma è bello così, Maria Rosa, perché stai dando anche un bel esempio ai nostri ascoltatori, no? E di essere positivi,
1: certo.
0: Di essere allegri,
1: per
0: anche
1: forza.
0: Se ci sono i problemi. Grazie, per questo grazie.
1: Ecco, grazie a te che mi ascolti e ringrazio tutti gli ascoltatori. Saluto tua moglie in modo particolare.
0: Certo,
1: che è un bacione.
0: Grazie.
1: Domani mattina ti sento ancora.
0: Grazie. Maria Rosa, un abbraccio a te e al marito e ti auguro una buona giornata.
1: Ciao,
0: e mi raccomando,
1: bacione,
0: ciao
1: grazie.
0: Maria Rosa, grazie, ciao, grazie. La nostra Maria Rosa da Usmate, siamo a Monza Brianza. Veramente la Lombardia è protagonista con noi. Veramente grazie di cuore per la vostra amicizia e anche per le belle parole che avete sempre nei nostri confronti. 351 40 41 42 3, le 10:23. Forza e coraggio amici e amiche, la mattinata è fatta di voi e con voi, perché siete voi i protagonisti, siete voi i miei eroi veramente di questa mattinata. Pronto, buongiorno.
2: Sono Carla Pierangelo, buongiorno. E noi abbiamo l'onore di avere voi.
0: Ciao Carla da Cremona, tutto bene? Allora Cremona si sta riprendendo, veramente un abbraccio a voi di Cremona e tutte le popolazioni colpite, veramente.
2: L'abbiamo passata bene.
0: Lo so, le immagini che abbiamo visto ci hanno fatto veramente spaventare, però tu stai bene.
2: Purtroppo il mondo è così adesso, è così, insomma, bisogna prenderla.
0: Però ti sentiamo, vuol dire che stai bene, che sei lì. Che ci segui,
2: però Pierangelo, c'è una cosa.
0: Dimmi.
2: La gioventù non torna più.
0: Vabbè. Ma tu sei giovane dentro, perché tu sei quella che ci mantieni giovani noi, perché ci dai l'esempio, Carla, veramente. Canti,
2: non
0: sei
2: merito,
0: felice. No, davvero.
2: Pierangelo, non merito tutti i complimenti che mi fai.
0: Ma no.
2: Sono una donna come tutte le altre amiche, uguale identica.
0: Carla, non sono complimenti, è la realtà, è come ti presenti
2: non
0: a noi.
2: Non faccio niente per essere diversa, io sono nata così, Pierangelo, non merito, a volte mi commuovono i complimenti del nucleo lì di Super TV, che è una
0: sei
2: cosa
0: così,
2: meravigliosa.
0: Sei così.
2: Siete tutti meravigliosi, siete quelli che ci tenete in vita, noi già, insomma...
0: Guarda
2: insomma,
0: che qui viviamo uno per l'altro, veramente, perché noi
2: ci tenete
0: attivi e noi vi teniamo attivi, perciò siamo una famiglia unita e questo è importante,
2: è
0: Carla.
2: Vero, è quello che so. Ti abbraccio fortemente.
0: Certo,
2: ti
0: anch'io.
2: Buona giornata, buon fine settimana e spero tanto di sentirti domani.
0: Certo, assolutamente, Carla, grazie di cuore, grazie veramente.
2: Ciao,
0: per tutto. Ciao bella.
2: Ciao.
0: Un abbraccio a te,
2: ciao.
0: Cremona. Ciao la nostra Carla da Cremona. Che bello sentirvi e sentirvi così allegri, così pimpanti e così con tanta voglia di allegria, perché noi, attenzione, vi distribuiamo, vi portiamo a casa a Porta a Porta. Una cosa preziosa, l'allegria, perché ok, sappiamo quello che c'è in giro, ma noi ci permettiamo, lo dico spesso e volentieri, due ore di allegria, un po' spensierati, un po' voglia di stare insieme, le belle canzoni e naturalmente la vostra compagnia, perché qui veramente la radio tiene compagnia a voi, ma voi tenete compagnia a noi. La pressione adesso c'è Pietro Galassi, e la pressione stamattina la mia è un po' ballerina, eh.

0: musica.
1: Attenzione, attenzione, ma noi la pressione ve la facciamo rimanere giusta, perché vi facciamo muovere. Quando ti muovi poi va bene tutto, ma soprattutto vi facciamo ballare in questa nostra mattinata insieme. 10:29, 351 40 41 42 3. Continuate a chiamarci, perché è bello, veramente sentirvi tutti e tutte, il nostro bel gruppo di amici che ci seguono da tempo, ci sostengono e ci rendono importanti. Poi magari se c'è qualcuno che ci vuole chiamare anche per la prima volta, perché per tanti motivi non ci ha mai chiamato e questa mattina ha proprio deciso di chiamarci, benvengano le vostre telefonate anche di amici nuovi che ci chiamano per la prima volta. 351 40 41 42 3. C'è la pubblicità, rimanete lì perché poi torniamo e continuiamo a ballare insieme. Super pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: ideanottesrl.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: alla sua casa, da Napoli a New York, la voce di Roberto Polisano. Ancora buona mattinata insieme a noi, insieme a Radio Super. Buongiorno, le 10:36 e 351 40 41 42 3, il nostro numero telefonico a vostra completa disposizione se volete interagire con noi e se volete chiamarci e se volete raccontarci un po' di voi e magari aiutarci anche a completare il palinsesto. Noi nel limite del possibile cerchiamo assolutamente di accontentarvi. Pronto?
1: Che comande me, che le la me cacche, ma quante cacche della me fattoria,
0: buongiorno,
1: mamma mia.
0: Buongiorno,
1: buongiorno, sono Ersilia.
0: Da Sanremo, Ersilia da Sanremo. Posso, ascolta, non posso dire che canti da cani. Allora, buongiorno, carissima.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: E fortunatamente, perché se non dovessero fare il loro bisognino,
0: certo,
1: i miei
0: animali, assolutamente.
1: Alle volte mi viene un po' di nervoso.

0: vabbè, ma tu sei una fattoria, giustamente, sei all'aperto, è giusto così, va bene così, stanno bene perché sono liberi, possono girare liberamente, eccetera, è bello così, no?
1: Alle volte vorrei farle fare digiuno una settimana appena per poter non fare questa colazione profumata.
0: Vabbè, per il resto come va? Tutto bene?
1: Ma guarda, dico la verità, lamentare farei proprio peccato. È peccato perché nonostante ho quasi 80 anni, io ringrazio Dio che mi dà ancora la possibilità di fare qualcosina.
0: Certo.
1: Qualcosina, non dico qualcosa.
0: Insomma, qualcosina, ecco. Con tutto quello che hai lì, qualcosina di tanto.
1: Ma è il caldo. Il caldo che non finisce più.
0: Questo caldo quest'anno.
1: Io lo soffro tantissimo. Mamma mia.
0: Ma guarda,
1: mi soffoca, mi toglie il respiro, le forze.
0: No, quest'anno da giugno, da giugno che siamo in ballo. Abbiamo fatto proprio, proprio tre mesi e più quattro mesi ormai di caldo.
1: E questa afa che uccide.
0: È vero.
1: Perciò, niente, dopo per il resto, ascolto tanto, con la pensione non arrivo mai a fine mese.
0: Nessuno
1: però
0: qui
1: non
0: arriva.
1: Mi lamento,
0: ma questa
1: non
0: qui
1: mi lascio mancare niente.
0: Sono dettagli ormai ci dobbiamo abituare a questa cosa qui, ormai, anzi, se ci arrivi è strano, dici, ma guarda che c'è qualcosa che non va, ti preoccupi, mamma mia, cosa ci vuoi fare?
1: Ecco, come al solito mi dilungo e porto via spazio agli altri, che è un piacere sentire, le canzoni sono quelle che aiutano,
0: certo,
1: a superare ogni difficoltà,
0: certo,
1: e alle volte veramente tolgono anche un po' i dolori fisici, ci si dimentica.
0: Certo, perché ascolti le canzoni e non ascolti i dolori, è così, è un antidolorifico la canzone.
1: Sia le ferite interne che quelle esterne.
0: Brava. Dai, va bene, Ersilia, continua a seguirci e vai alla grande, ok?
1: Sicuramente, un abbraccio a tutti, anche a
0: te.
1: Elisa, che so che lavora con te.
0: È qui con me. Lei porta il caffè, cerca i dischi, manda le canzoni e a lei. Siamo nelle sue mani, in verità, ok? Va bene.
1: Un abbraccio forte, grazie per ciò che ci date, grazie mille.
0: Ciao Ersilia, grazie. Un abbraccio alla nostra Ersilia. E allora adesso, visto che ha detto che è così, le canzoni, la musica fa passare ogni dolore, arriva lei, la Cesarina.

0: Allora sentiamo se c'è qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: C'è qualcuno per voi, per dirti? Sono Lucia da Garda.
0: Buongiorno, buongiorno dal buongiorno. Lago di Garda, che ci porta il lago direttamente a casa nostra. Buongiorno Lucia.
1: Ecco, come... Non sai cosa è successo?
0: Cosa è successo?
1: Come ho acceso 788,
0: sì?
1: Viene fuori Caro Tango.
0: Ah, beh, hai visto? Hai visto?
1: Ti dico che proprio, guarda, sono rimasta di stucco. Ho detto... Io non l'ho detto a nessuno, è fatalità.
0: Hai visto? Ma perché ormai qui noi conosciamo i nostri ascoltatori, qui abbiamo una radio su misura, ormai, lo sai Lucia? Hai visto?
1: Grazie per tutto, grazie Pierangelo, grazie per tutto. Sai?
0: Grazie a te Lucia, un abbraccio a te e a Garda, ok, al Lago di Garda. Ciao, un abbraccione grosso alla nostra Lucia e da Garda, che bello sentirvi. Continuate a chiamarci, mi raccomando, perché noi ci carichiamo.

0: la Cesarina. Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Pierangelo, sono Maria Teresa di Stradella.
0: Oh, Maria Teresa, buongiorno, ciao, come stai?
1: Vi ascolto bene, tanto che sono a casa dall'uva, oggi vi ascolto.
0: La casa dall'uva?
1: No, dell'uva, domani colgo l'uva, oggi sono a casa.
0: Ah, domani vai a cogliere l'uva, che bello. Com'è l'uva quest'anno? C'è un bel raccolto o no?
1: Abbastanza. C'è l'ensuma un po', sì.
0: Bene.
1: Ci siamo alle 5 del mattino, eh.
0: E poi che vino fate lì? Che vino fate?
1: Regeli, Malvasia, Pinot.
0: Bene, tutto, bene. Bene. Sì, perciò sì. Stamattina sei a riposo, ok?
1: Sì, perché domani mattina alle 5.
0: Alle 5 carica e via, sì. Sveglia e si lavora. Dimmi, Maria Teresa.
1: Sì. Io vorrei ascoltare il mio idolo, che è Mauro Oliverini e Ruggero e Albano Romina. Però vorrei ascoltare Ruggero,
0: sì,
1: soltanto lei.
0: Va bene, vediamo se ci stiamo, se no comunque
1: sì,
0: Ruggero
1: sì,
0: ce
1: la... mia figlia, puoi mettere una baciata... Ossessione.
0: Va bene, ossessione. Ok, ossessione. Va bene, più tardi, ok?
1: Grazie, ciao, buona domenica.
0: A te,
1: ciao,
0: carissima,
1: grazie.
0: Ciao, grazie, ciao. Grazie, grazie alla nostra Maria Teresa da Stradelle. E dai, dai, che intanto la Cesarina qui è andata, eh. Ce la siamo giocata. Allora, 351 40 41 42 3, se volete continuare a chiamarci, perché la nostra mattinata qui è fatta di voi e con voi. Poi, tra l'altro, è arrivato il nostro ospite, perciò tra poco parleremo di una cosa molto, molto bella. Parleremo di musica, assolutamente, con lui proseguiremo la trasmissione con lui, ma preparatevi perché sarà una bella mattinata. Intanto 351 40 41 42 3, se volete continuare a chiamarci, voi tutti che ci state seguendo dal canale 788 del vostro televisore, perché che comodità, no? Voi accendete il televisore, canale 788, il resto poi lo facciamo noi, eh? Non preoccupatevi che ci pensiamo noi, vi portiamo anche il pane se volete a casa, e vi mandiamo Elisa e facciamo tutto noi. Dai, dai, che la mattinata è ricca e con noi e con voi. Intanto c'è Michele Raniere, dolcemente indispensabile.

dolcemente indispensabile la voce di Michele Ranieri. Dunque le 10:49 e questa è Radio Super, la nostra mattinata insieme. Vi ricordo Super Mattina ogni fine settimana in mia compagnia, dalle 10 alle 12 il sabato e dalle 10 alle 12 la domenica. Però preparatevi, perché con il nostro editore stiamo preparando anche la nuova programmazione, anzi l'abbiamo già preparata in verità, e poi piano piano vi sveleremo il tutto per quanto riguarda il 2026-2027. E ci sono delle novità anche per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il canale 788 della radio. Mi raccomando, è sul televisore il canale 788 è Radio Super, la vostra compagnia. Non facciamo niente di particolare, non vogliamo stupirvi con effetti speciali, vi vogliamo solo far divertire, tenere compagnia e così stare con noi. E voi potete naturalmente interagire nel corso, lo state facendo in tanti, ma continuate a farlo nel corso di questa nostra mattinata al 351 40 41 42 3. Arriva Mauro Levrini, ve la ricordate questa Made in Italy?

0: una canzone Made in Italy, semplicemente Made in Italy, la voce di Mauro Levrini. Allora io mi permetto di insistere, perché sapete che quando vi sento la cosa cambia, perché sentire le vostre voci e sentire i vostri racconti fa tutto un altro effetto. Dai, se volete chiamarci per raccontarci di voi, anche per raccontarci il vostro territorio, cosa state combinando di bello, perché è giusto, è così che ci raccontate anche da dove ci state chiamando. Pronto?
1: Io chiamo dalla Val Camonica. Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno carissima, tutto bene?
1: Sì, dai, quando non va bene cerchiamo di farla andare bene.
0: Ma certo, ma sappiamo,
1: cerchiamo
0: che
1: di essere sempre positivi.
0: Ma lo sappiamo che tu sei una positiva, e lo sappiamo che tu sei una che alla fine
1: perlomeno ci provo,
0: riesci sempre a raggirare i problemi. Lo so io
1: ci provo . E insomma, se ci provi qualcosa ottieni, se non ci provi non va bene.
0: Certo. Allora Rita, come va lì in Val Camonica, come sta andando?
1: Bene, ieri ha fatto un caldo che non... Guarda, io un caldo, ma caldo, che c'era un sole che ti... una cosa pazzesca.
0: Ma pensate,
1: stamattina
0: che...
1: non è così, però è un po' nuvoloso.
0: Però veramente quest'anno dicono tutti, anche chi abita in montagna, i laghi, che ha fatto veramente caldo dappertutto, no? Non c'è stato un posto dove insomma si stava bene. Ha fatto caldo.
1: Dopo guarda, dove non sono successi i guai è già bello.
0: Esatto.
1: Quelli che hanno subito certe cose lì è più brutto, insomma.
0: Cos'hai in programma questo fine settimana, Rita? Cos'hai in programma?
1: Questa fine settimana niente. Domani vado da mia figlia a mangiare, come di solito, perché sono sempre lì quasi.
0: Ma chi cucina? Quando vede tua figlia, chi cucina? Fa lei o porti tu?
1: Domani io faccio, lo faccio questa sera per domani, faccio l'arrosto.
0: Ah, allora porti il mangiare da tua figlia e...
1: Sì, dopo lei fa il resto, magari
0: certo.
1: Contorno, quelle cose lì. Insomma.
0: Perciò insomma domani in famiglia tranquilli e via, dai. Bene, Rita.
1: Dopo loro hanno il giardino fuori, perlomeno hanno mangiato tutte le estate fuori quest'anno.
0: Sì, si sta bene, poi alla fine montagna fa caldo, però sai, non è come noi nella bassa, che insomma di caldo ne abbiamo accumulato parecchio. Se potessimo utilizzare questo caldo per l'inverno sarebbe il massimo. Rita. Dai, va bene Rita.
1: Bene, vi auguro, sono sempre all'ascolto comunque, una buona giornata a te e anche alla tua
0: Elisa,
1: mogliettina, alla tua Elisa, i tuoi figli tutti, insomma.
0: Rita, ma ci stai ascoltando con che device oggi? Col
1: Io
0: televisore?
1: Io quando sono qua a casa ascolto sulla tele.
0: Oh brava, 788.
1: Se sono in giro prendo il telefonino, ma se sono qua a casa no, sulla tele.
0: Ma chi ti batte?
1: Anche se come quando tu eri sul 96, io non ti ho mai ascoltato sul 96, io ascoltavo sempre sul 788.
0: Brava, dillo a tutti del 788, perché dobbiamo caricarlo, va bene?
1: Ciao Pierangelo,
0: ciao bella, grazie
1: comunque per la bellissima musica e per tutto.
0: Grazie a te Rita.
1: Sei un amore.
0: Grazie, un abbraccio alla nostra Rita dalla Val Camonica da Breno. Che bello sentirvi. 351 40 41 42 3. Fate come Rita, dai, chiamateci, raccontateci di voi, non ci sono problemi, siamo in famiglia, quattro chiacchiere e così ce la raccontiamo su, come si osa dire. Intanto c'è Marilisa Maniero e Marco Negri, Dimenticarti Mai. Allora sentiamo se abbiamo ancora qualcuno in linea per noi, mettiamo in pausa il disco. Elisa, pronto?
2: Sono la Lucia anch'io. Quante Lucie siamo?
0: Un'altra Lucia, buongiorno Lucia. Da dove ci stai chiamando, Lucia?
2: Da Brescia, sono la Lucia che per...
0: La nostra Lucia, certo, da Brescia. Ciao Lucia, tutto bene?
2: Insomma, tutto bene.
0: Lo facciamo andare bene, dai. Cosa vuoi?
2: Però... Dai. Guarda, io preferivo che mi tagliavano un braccio che non deambulare.
0: Vabbè, dai. Lucia, ci vuole pazienza. Tieni duro, dai,
2: sì,
0: Lucia.
2: Ma io avevo la famiglia Radio Super TV che mi è stata molto vicina,
0: certo,
2: con tutti gli ascoltatori.
0: Certo.
2: La mia amica che mi sta ascoltando, Claudia di Caravaggio.
0: Sì, va bene.
2: Tutti.
0: Va bene, Lucia. Dai.
2: Adesso, poi stamattina mettendo la fisarmonica, mi ha fatto ricordare il mio papà l'Eritrea, perché io vengo dall'Eritrea, con 50 anni.
0: Certo. Dai, io spero che tu ti... Lucia, spero che con la fisarmonica però ti abbiamo fatto ricordare momenti belli, dai, ok? Ti abbiamo rallegrato un po' la giornata, ok?
2: Sì, faccio un saluto alla... alla... la signora di Cremona,
0: la Carla. Sì.
2: Quando poi canta, che bella persona.
0: Certo, è veramente.
2: Tutti quelli della sua età sono meravigliosi.
0: Siete tutti meravigliosi, voi che ci ascoltate, veramente, dai, ok?
2: Ma c'eri anche ieri, tu, di venerdì?
0: No, io ci sono adesso solo il sabato e la domenica, ok? Dalle 10 alle mezzogiorno, appunto. Sabato e domenica, sempre, ok?
2: Sì, lo so. Va bene, okay. Avevo messo la sveglia apposta.
0: Ma... Ciao Lucia, un abbraccio.
2: Che canzone metti adesso? Che canzone metti?
0: Adesso metto Dimenticarti mai, ok?
2: Va bene.
0: Che canzone volevi? Che canzone volevi tu, Lucia?
2: Io volevo quella di Tagliani.
0: Tagliani? Va bene, magari nella seconda ora più tardi te la mettiamo, va bene?
2: Va bene, grazie.
0: Ciao Bella, grazie, un abbraccio. Ciao, un abbraccio a questa nostra amica e grazie veramente di cuore.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: E siamo entrati ufficialmente nella seconda ora del nostro contenitore musicale del sabato mattina. Ancora buongiorno da Pierangelo, siete su Radio Super Super Mattina, dalle 10 alle 12 il sabato, la domenica. Io sono qui con voi e per voi, naturalmente. Voi potete continuare a chiamarci nel corso anche di questa nostra seconda parte, sino alle 12 rigorosamente in diretta dallo studio 2. Ho detto poco fa, no, all'inizio della trasmissione, che questa mattina avevamo un ospite, perché dobbiamo raccontarvi una bella cosa, un evento che noi di Super TV e di Radio Super seguiremo per voi il 12 di settembre, perciò la prossima settimana. Andiamo a Chiesuola, in provincia di Brescia. Chiesuola è una piccola frazione del comune di Pontevico. Siamo ormai alla fine, l'ultimo paese della provincia di Brescia, e abbiamo invitato qui in studio con noi Luca Baronio, che è l'organizzatore di questo evento, perché dovete sapere che il 12 di settembre ci sarà un bellissimo concerto a Pontevico. Intanto, buongiorno.
1: Buongiorno Pierangelo, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
0: Oh, che piacere, innanzitutto benvenuto a Radio Super, benvenuto allo Studio 2 al nostro Luca. È venuto a parlarci di questo evento che l'oratorio di Chiesuola organizza. Perciò ti lasciamo il microfono, raccontaci cosa accadrà a Chiesuola il 12 di settembre.
1: A Chiesuola accadrà un evento che è difficile che si possa ripetere in futuro e che non c'è mai stato in passato. Sostanzialmente la celebre band pop cristiana, sì, del Gen Rosso, che è un gruppo, in realtà si chiama Gruppo Gen, poi si divide in diversi colori a seconda dei generi, nella fattispecie il Gen Rosso, verrà in concerto sabato prossimo a Chiesuola.
0: Sì, e perciò questo evento del Gen Rosso si colloca in quale situazione? Perché avete voluto organizzare questa cosa?
1: Allora, si colloca in un progetto musicale molto più ampio, che è mesi, diciamo, che è stato pensato ed è anche stato è ancora in preparazione. Mm-hmm. Questo progetto ha un titolo specifico, che è Al centro del presente, il patrimonio siamo noi. Per chi è fan del Gen Rosso sa che Al centro del presente è uno dei brani più rappresentativi di questa band. Mm-hmm. Ed è anche uno stile di vita, cioè il vivere adesso verso gli altri. Allora noi abbiamo scelto di utilizzare questa metafora, diciamo, di vita e applicarla a tutti i nostri cantori e strumentisti. Quando dico cantori intendo le corali vicine qui della Bassa Bresciana, quindi la corale Sant'Antonio di Chiesuola, la San Filippo di Torchiera, Virola Alghise, quindi Virola Nuova,
0: certo,
1: San Michele di Leno, Santa Cecilia di Pontevico, più amici vari che vengono anche da Offlaga, da Seniga, Regona, eccetera. E le bande, diciamo, strumentali di Pontevico, Verona Nuova e amici affiliati.
0: Ok.
1: Pertanto questo progetto prevede due grandi eventi.
0: Ok.
1: Il primo è proprio quello di sabato prossimo, con diciamo il Gen Rosso, che in realtà sarà presente a Chiesuola sul posto già dal venerdì.
0: Ah.
1: Perché il venerdì sera, cioè l'11 di settembre, nel salone dell'oratorio incontreranno gli strumentisti e i cantori. Quindi sarà una specie di conferenza barra condivisione delle,
0: certo,
1: proprie esperienze, in cui chiunque interviene potrà chiedere anche
0: degli addetti ai lavori, diciamo,
1: esattamente,
0: così.
1: Okay. Esattamente.
0: Ok.
1: Invece il sabato, appunto, faranno il concerto e hanno concesso, diciamo, agli strumentisti delle bande di poter aprire questo concerto. E quindi ci siamo anche trovati nell'occasione, ed è anche un onore per noi, di poter arrangiare per la prima volta per un organico bandistico due dei brani del Gen Rosso, che sono Resta qui con noi,
0: che sono uno dei più conosciuti,
1: esatto, e Cerco la tua voce,
0: sì,
1: che sono brani facilmente orchestrabili. Quindi esiste anche un arrangiamento che poi noi doneremo al Gen Rosso, perché per banda non c'è.
0: È bello, mercato. Perciò sarete voi che magari poi loro lo porteranno in giro per il mondo.
1: Poi sceglieranno loro come, diciamo, utilizzarlo. Fatto sta che comunque è stato arrangiato ed esiste da adesso. E quindi è un orgoglio anche per il nostro territorio.
0: Bello.
1: Avere compartecipato a questo.
0: Ma che bello. Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare ai nostri amici ascoltatori, se qualcuno di voi volesse partecipare a questo concerto, i biglietti, come acquistarli, ce ne sono ancora, come funziona?
1: Allora, sono ancora disponibili in poca quantità, una cinquantina.
0: Ok. Diciamo che il ricavato poi andrà naturalmente all'oratorio, a scopo, esatto, è una manifestazione a scopo benefico, non c'è scopo di lucro assolutamente.
1: Assolutamente, come da statuto parrocchiale.
0: Certo.
1: diciamo che la piattaforma di riferimento è online ed è Eventbrite.
0: Ok.
1: Se invece si vuole venire la sera stessa, è possibile acquistare anche i biglietti in loco, ma ovviamente bisogna vedere poi
0: se
1: le quantità effettive.
0: È così, si tenta, uno dice io vado, l'ho saputo adesso, vado a vedere, e sul posto all'entrata ci sarà.
1: Visto che molti diciamo hanno chiesto anche, hanno questa esigenza perché hanno i loro impegni, quindi sapranno solo all'ultimo se potranno venire. Ci si prova, come
0: certo,
1: si suol
0: certo,
1: dire.
0: Certo, certo. Allora, mandiamo una canzone, tu magari resta qui con noi perché dobbiamo comunque continuare, anche perché tu sei un uomo di musica, ho capito, no? Perché tu mi hai raccontato che suonavi in un gruppo liscio tanti anni fa, sei comunque l'organista titolare della parrocchia di Chiesuola e collabori con la parrocchia di Pontevico, sei un a te piace la musica, le canzoni, no?
1: Sono un uomo di musica.
0: Sei un uomo di musica, ascolti la radio, immagino.
1: Assolutamente.
0: Ascolti anche Radio Super, ovviamente.
1: Assolutamente.
0: Certo, certo. Allora dai, facciamo così. Annuncia tu la prossima canzone che sta per arrivare e così la regaliamo ai nostri ascoltatori, poi se vogliono anche chiamarci per salutarci 351 40 41 42 3. Annuncia pure tu la canzone, Luca.
1: Impossibile non cantarla, Nostalgia Canaglia,
0: Albano e Romina.

0: Allora, sentiamo se abbiamo in linea qualcuno per noi intanto. Pronto?
1: Pronto, signor Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno, Carlo, buongiorno.
1: Buongiorno. Sta bene?
0: Tutto bene, sta grazie.
1: Bene, eh? Siamo... Tutto bene, anche famiglia, tutto?
0: Tutto bene, stiamo bene, stiamo bene, Carlo, tutto a posto.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Bene, niente...
1: Io ero all'ascolto, ma dopo Gheriate ci sono arrivati un po' di matti qua. E allora,
0: Sei in ritardo, però sei giustificato, Carlo, va bene?
1: Giustificato, va bene.
0: Ciao Carlo, buona giornata. Ciao, ciao, grazie, buona giornata, grazie Carlo, ciao, ciao, ciao.

0: Nostalgia Canali è una versione live di Albano Carrisi. Dunque, con Luca Baronio siamo insieme, ancora ben ritrovato, grazie ancora per la tua presenza qui con noi. Stiamo parlando di questo evento del sabato 12. Continuiamo allora, innanzitutto, allora ho detto che ancora sarà questo concerto di Generosso.
1: Il concerto comincia alle ore 21. L'apertura dei cancelli sarà dalle ore 19:30.
0: Sì.
1: Chiunque verrà troverà, diciamo, già un gruppo di volontari, e ne approfitto per ringraziare già
0: è fondamentale
1: associazioni che ci aiutano: l'Associazione Nazionale Carabinieri, che gestisce i parcheggi, l'Associazione San Fermo, gli Amici di Ripadoglio, l'Associazione San Rocco.
0: Beh, se non ci fossero i volontari,
1: sono tutte quelle associazioni con le quali altrimenti non riusciremmo mai ad imbastire un evento del genere. Comunque i cancelli apriranno 19:30. Ci sarà un unico ingresso, che è proprio quello adiacente alla chiesa parrocchiale. Okay. Quindi non si può sbagliare, perché c'è solo quello.
0: Torchiera, tra l'altro, c'è l'uscita della strada proprio di fronte.
1: È a Chiesuola. A Chiesuola c'è proprio l'uscita Ponte Vico Roberto Doglio.
0: Scusa, Torchiera.
1: C'è proprio dall'uscita del casello una rotonda, la prima uscita a sinistra,
0: e siete
1: siamo noi.
0: E siete lì. Non ci sono proprio. Comunque poi ci saranno le varie indicazioni.
1: Assolutamente.
0: E il concerto inizia?
1: Alle ore 21.
0: Allora, facciamo i dovuti scongiuri in caso di maltempo. Cosa
1: in
0: succede?
1: Caso di maltempo abbiamo già ottenuto il placet, diciamo, del nostro parroco, che ringrazio, Monsignor Federico Pellegrini, perché ha messo a disposizione o la chiesa parrocchiale di Chiesuola, che comunque...
0: L'abbazia?
1: No, quella è la chiesa parrocchiale della frazione.
0: Ah, ho capito.
1: Comunque c'è anche l'abbazia, perché visto come stanno andando le prevendite... serviva, diciamo, un posto che potesse contenere facilmente tutta la mole di pubblico. L'abbazia lo è.
0: Allora, abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Graziano.
0: Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, Graziano. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Non c'è male, grazie.
0: Sì, dimmi, Graziano.
2: Volevo ringraziarti.
0: Certo.
2: Che hai messo su Freak e Flow la settimana scorsa.
0: Assolutamente, è un piacere, come sempre. I bersaglieri sono sempre nel nostro cuore, Graziano, lo sai. Lo sai, Graziano.
2: Lo so. E tu come stai?
0: Noi stiamo bene, abbiamo qui un ospite e stiamo parlando di un grande concerto che faremo la prossima settimana a Ponte Vico, ok?
2: A Ponte Vico, capito.
0: Sì, va bene. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata. Grazie per averci chiamato, rimani con noi.
2: Ascoltami.
0: Dimmi.
2: Ah, se puoi mettere Fiamma Cremisi, se puoi.
0: Va bene, vediamo se ci stiamo nei tempi, ok? Elisa sta prendendo nota. Ciao Graziano, un abbraccio grosso a te e ai bersaglieri di Via Dana. Grazie.
2: Grazie
0: al nostro Graziano. Dicevi, stiamo parlando appunto del maltempo in caso?
1: In caso di maltempo, dicevo, al 99% dei casi, e comunque manderemo noi la comunicazione ufficiale a tutti quelli che hanno, diciamo, acquistato il biglietto, di cui abbiamo ovviamente tutti gli indirizzi e con i social, sarà presso l'abbazia di Ponte Vico.
0: C'è un sito ufficiale per vedere, per poter saperne di più, ovviamente, o per avere un numero di telefono in caso, oppure puoi dirlo anche tu se c'è un numero di riferimento, se qualcuno vuole chiamare dopo questa trasmissione per avere delle informazioni.
1: Certamente c'è la mail dedicata, che è parrocchia.chiesuola@gmail.com. Risponderò direttamente io, che sono, diciamo, il referente organizzatore del... e non c'è alcun problema, qualsiasi richiesta.
0: Ma come vi è venuta questa idea?
1: L'idea era da anni in cantiere. Non c'era mai l'occasione propizia e, se devo essere anche sincero, nemmeno la possibilità di avere i fondi necessari, perché parliamo non solo del concerto del Generosso, ma di un progetto musicale che ha un budget finanziario da 30.000 euro, per far capire un po' le cifre che stanno girando. Abbiamo vinto un bando di finanziamento musicale e quindi mi tocca, e lo faccio con piacere, ringraziare anche la Fondazione Comunità Bresciana, che ha creduto, diciamo, fortemente in questo progetto, grazie alla quale abbiamo ricevuto parte poi dei fondi con i quali riusciamo a coprire, diciamo, le varie spese. E c'era, perché il Generosso lo cantiamo tutti, volenti o nolenti.
0: Assolutamente.
1: Chi, diciamo, è stato in chiesa, è andato in chiesa, la frequenta, ma anche se l'avesse frequentata anche poco, il Gen è un gruppo pop cristiano che non fa solo brani da chiesa, fa brani che affrontano tematiche universali, la fratellanza, la pace, l'amicizia, eccetera. e sono brani orecchiabili.
0: Assolutamente.
1: E questo comunque ha segnato diverse generazioni di ascoltatori.
0: È un gruppo che grazie alla musica unisce. Realtà, unisce giovani, meno giovani, unisce il popolo grazie alla musica, grazie alle loro canzoni. Questo credo sia molto importante, no?
1: È quello che noi nel nostro piccolo del territorio della Bassa Bresciana cerchiamo di replicare.
0: Assolutamente, esatto, è quello che state appunto facendo e loro sono veramente i testimoni e il testimonial di questa grande manifestazione. Allora, se hai tempo di rimanere con noi ancora un po', chiacchieriamo tra una canzone e l'altra, facciamo ancora quattro chiacchiere, che è bello. Facciamo così un po' la trasmissione insieme. 351 40 41 42 3 e Alunni del Sole, alle porte del sole.
3: Tu sai tutto di me, di tutto quello che c'è e che non c'è, ma distratti da noi siamo i soliti eroi che sono fuori di sé e che rientrano dentro in questo mare.

0: Le 11.24, Radio Super, buona mattinata. Un saluto a tutti coloro che ci ascolteranno anche nella fascia del mercoledì pomeriggio, nella replica dalle 14 alle 16. Allora, abbiamo un ospite questa mattina e mi fa piacere che stia qui con noi in trasmissione, perché essendo che lui è un uomo di musica, dai, è facile, no? Riuscire a trovare il giusto feeling parlando di canzoni, eccetera. Stiamo parlando di questo evento del prossimo sabato a Chiesuola di Pontevico in provincia di Brescia, il concerto del Genere Rosso, perciò insomma un evento che è più unico che raro, io devo dire, perché non è che lo trovi proprio così in giro facilmente, almeno nella zona, no?
1: Esattamente, anzi il Genere Rosso è più cercato tra virgolette dal centro Italia in giù.
0: E invece voi l'avete portato.
1: Invece l'abbiamo riportato al nord.
0: Riportato al nord, c'è stato qualche anno fa, parecchi anni fa, perciò è un evento molto importante, perciò lo ricordiamo. Allora, sabato 12 alle ore 21.
1: Esatto.
0: Alle ore 21 c'è il concerto di Genere Rosso che si colloca in questa, come si può dire?
1: Si colloca in un progetto musicale più ampio,
0: esatto.
1: E tra l'altro prevede anche un secondo step che non è qui a settembre, ma a metà ottobre.
0: Ah.
1: Complice l'anniversario degli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi.
0: Ok, bene.
1: Questo gruppo corale che ho citato prima è stato invitato ad una rassegna internazionale che si chiama Assisi Pax Mundi. E quindi dal 16 al 18 ottobre prossimi saremo ad Assisi a partecipare a questa rassegna.
0: Perciò anche lì è un motivo in più, insomma, per essere orgogliosi, no?
1: Tra l'altro siamo l'unica compagine bresciana presente.
0: Perciò voi rappresentate la nostra provincia, la città, insomma.
1: Esatto.
0: Benissimo, perciò sabato, allora vuoi ricordare ancora se qualcuno volesse partecipare, come deve fare?
1: Allora, l'acquisto dei biglietti può avvenire online attraverso la piattaforma Eventbrite. Chi avesse difficoltà può scrivere tranquillamente all'indirizzo mail parrocchia.chiesuola@gmail.com oppure presentarsi anche la sera stessa, sempre sperando, diciamo, che di avere ancora dei posti disponibili, e quindi comprare e acquistare il biglietto.
0: Quanti posti ci sono disponibili?
1: Una cinquantina.
0: Ancora disponibile una cinquantina.
1: Sì.
0: E quanta capienza tiene? Non avete previsto come persone?
1: Allora, fino a un massimo di 450 persone, la struttura, diciamo, aperta all'oratorio riesce a contenerle per norma. Poi diventerebbe un problema,
0: certo,
1: anche proprio
0: certo,
1: per lo spazio e la sicurezza del pubblico.
0: Però bello che l'oratorio, che è ancora secondo me ancora il centro importante per la crescita dei giovani, riesca a fare un evento di questo carico.
1: L'abbiamo
0: questo
1: fatto
0: carico.
1: Apposta per questo motivo.
0: È importante per te l'oratorio. Tu sei uno che vive ancora l'oratorio.
1: Altrimenti non farei questo.
0: Questo è molto, molto, molto bello. Va bene, allora, poi metteremo senz'altro anche un brano di Genere Rosso, però io voglio, prima di salutare il nostro ospite, e stiamo appunto parlando nell'ambito di questa nostra trasmissione dell'evento del prossimo 12 di settembre, dove noi di Super TV siamo stati invitati e ti ringraziamo per questo, e poi noi ve lo racconteremo assolutamente poi nelle prossime puntate ciò che sentiremo e vedremo in questo bellissimo evento. Arriva Bobby Solo, intanto 351 40 41 42, se qualcuno di voi volesse ancora così chiamarci anche per salutare il nostro ospite o vuole delle informazioni, oppure per continuare a raccontarci di voi nel corso di questa mattinata, 351 40 41 42 3.
2: Se tu andrai
0: sentiamo che abbiamo. Pronto?
3: Ciao Pierangelo, sono Renata.
0: Ciao Renata. Buongiorno. Buongiorno Renata.
3: Tutto bene? La trasmissione va ok?
0: Tutto bene, hai visto? Vuoi salutare il nostro ospite qui con noi?
3: Sì, la saluto molto volentieri.
1: Buongiorno signora Renata, buongiorno a lei.
0: Tutto bene lì? Tutto a posto?
3: Sì, dai, qui fa un caldo della Madonna ancora.
0: Ah, fa ancora morte. Niente, non volevamo venire lì a Castelcovati, lascia stare, allora se fa ancora caldo, stiamo ancora qui a Verona.
3: Guarda, stamattina sembrava un pochino di venticello, ma
0: sembrava, ma in verità era il tuo ventaglio che faceva il venticello, secondo me. Mamma mia Renata, dai,
3: vediamo avanti, dai.
0: Cioè, avanti sempre, mai indietro, assolutamente
3: sempre avanti.
0: Brava Renata, grazie.
3: Mi mandi la canzone Linda di Pooh.
0: Linda, va bene, la cerchiamo. Elisa ha già preso nota, Linda per la nostra amica Renata. Ciao Renata. giornata. Grazie.
3: Buona giornata a tutti, anche all'ospite.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio, grazie. Renata, arrivederci.
0: Ciao, grazie, grazie alla nostra Renata da Castelcovati. Che brava, che forti che siete. 351 40 41 42 3.

0: tuo cuore.
1: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Chi parla?
2: Io sono Matteo Bertola. Vorrei salutare Luca Baronio.
1: Buongiorno Matteo Bertola. Da dove ci stai chiamando, Matteo?
2: Ah, io sto chiamando da Leno.
1: Leno.
2: E vorrei sentire, sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri.
1: Ma noi te li mettiamo. Guarda che qua che ti saluta.
3: Guarda, mi pare che fosse una voce amica questa.
1: Ah, abbiamo un amico. Oh,
3: caro
1: oh.
3: Matteo, buongiorno a te.
1: Matteo.
2: Buongiorno Luca.
3: E io posso anche svelare un aneddoto,
1: certo,
3: sul perché Matteo possa aver chiesto, sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri.
1: Sentiamo, sentiamo perché.
3: Allora, nei 3 anni precedenti. È un progetto musicale che ha riguardato solo le bande strumentali, quindi non c'erano ancora i cantori. Ha avuto, diciamo, tra gli artisti arrangiati i Ricchi e Poveri. Matteo faceva parte di quella compagine e lo fa ancora tuttora.
2: Sì.
3: E quindi lui si ricorda la bellezza del vedere il pubblico quando tu suoni qualcosa dei Ricchi e Poveri. E vederli ballare davanti a te che suoni è una soddisfazione,
1: è una cosa
3: incredibile,
1: impagabile. È vero o no, Matteo? È vero, no?
2: È assolutamente vero.
1: Oh.
2: È assolutamente vero.
1: Perciò
2: sì.
1: Qui,
2: e poi,
1: dimmi, Matteo, vai.
2: Tutta l'energia che si è vissuta negli scorsi anni, sicuramente la rivivremo anche quest'anno al Gen Rosso. Sono sicuro.
1: Bene, perciò tu sarai uno dei nostri, immagino, assolutamente.
2: Eh sì.
1: Meno male. Matteo, grazie che ci hai chiamato, ti salutiamo e stai all'ascolto che te li mettiamo assolutamente in Ricco Poveri. Preparati perché, quello abbiamo detto prima, danno la carica, perciò caricati alla grande anche per sabato, va bene?
2: Assolutamente sì, arrivederci.
3: Ciao Matteo.
1: Grazie, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Grazie di cuore a questo amico che ci ha chiamato, grazie.

0: raccogli un fiore.
1: Allora, intanto c'è Bobby Solo con San Francisco. Sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Sì. Buongiorno, con chi parliamo?
2: Sono Maria Luisa.
1: Buongiorno Maria Luisa, da dove ci chiami?
2: Da Offlaga.
1: Offlaga, bravo, dimmi.
2: Volevo complimentarmi e ringraziare Luca per tutto l'impegno che ci mette anche con noi coristi. È una persona splendida e
1: che bello.
2: Tutto l'impegno che ci mette lo mette proprio col cuore. Io lo volevo ringraziare proprio di cuore.
1: Ma che bello! Ma no, ma veramente, perché mi sono subito reso conto quando io non lo conoscevo, l'ho conosciuto questa mattina qui in studio, e veramente ci mette il cuore e l'anima. Io lo, anche come mi raccontava fuori onda, no? Di come sta preparando questa cosa, e mi sono subito accorto. E tu mi stai dando veramente la conferma, Maria Luisa, di questo.
2: Esatto. Esatto.
1: Tu fai parte del coro, perciò sei una corista?
2: Sì, sì. Sì, ma anche la pazienza che ha con noi proprio, tutti i coristi, l'impegno che ci mette, quello che ci trasmette, è una persona fantastica.
1: Ma che bello sentire questo, questa spontaneità, perché ci hai chiamato proprio per raccontarci questo, e ti ringraziamo.
2: Esatto.
1: Maria Luisa. Esatto. Grazie, grazie, esatto. Grazie. Perciò ti aspettiamo sabato, ovviamente. Tu
2: buona
1: sei lì, ovviamente.
2: Ciao, Luca.
3: Troppo buona Maria Luisa, tra l'altro mi dà l'assist, se posso.
1: Certo.
3: Che l'avrei fatto,
1: certo,
3: successivamente, per ringraziare tutti loro. Coristi e strumentisti, perché senza di loro non si fa nulla. Loro hanno già le loro cose da fare, da preparare, come diciamo istituzioni proprie.
1: Certo.
3: Questo per loro è un extra,
1: certo,
3: a cui hanno voluto aderire e partecipare.
1: Certo.
3: E senza il loro impegno non si va da nessuna parte.
1: Insomma, hanno dovuto impiegare...
3: E nemmeno da solo la maestra Monica Galuppini,
1: la nuova, la banda,
3: Oscar Schivardi, Claudio Severgnini, Dario Mombelli. Di riflesso, perché non verranno ad Assisi, ma ci stanno aiutando, il maestro Ardicio Savio, il maestro Matteo Migliorati, cioè c'è un team di persone che sta collaborando nella preparazione musicale.
1: È bello tutto questo, Maria Luisa, vi state, siete fieri, no, di questo?
2: Io le auguro tante buone cose, a Luca, buona continuazione, ogni cosa bellissima che le auguro, non ho parole.
1: Maria Luisa, grazie veramente di cuore per questa tua testimonianza e questa tua telefonata. In bocca al lupo e veramente grazie per quello che state facendo, ok?
2: Grazie a voi, buona continuazione.
1: Grazie cara, grazie.
2: Arrivederci,
1: a risentirci. Grazie, grazie di cuore a Maria Luisa. È che bello però, avere questo team di persone, e poi questa spontaneità, e veramente dimostra anche la passione che c'è, no?
3: Beh, per noi è un riscontro enorme, perché uno può pianificare tutto quello che vuole, ma finché rimane nella testa, nella mente, resta lì. Quando lo vedi concretizzare e concretizzato davanti ai tuoi occhi, allora vuol dire che la strada è iniziata quella giusta.
1: È quella giusta. Allora, Luca, c'è la pubblicità, poi torniamo, ancora due chiacchiere, poi mandiamo una canzone di Gen Rosso, tanto per dare un assaggino di quello che sentiranno chi verrà al concerto, e vi garantiamo che sarà una cosa, uno spettacolo nello spettacolo. C'è la pubblicità e poi ritorniamo con noi e con voi qui su Radio Super. Radio Super, pubblicità.
4: Metà prezzo sul secondo articolo.
5: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
4: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
5: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
5: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
4: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
5: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Che ti amo e la dedichiamo al nostro amico che si chiamava
1: Matteo.
0: Matteo che ci ha chiamato. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo per questa ospitata del nostro ospite, però allora ricordiamo ancora tutto, facciamo ancora il punto della situazione proprio per i nostri amici ascoltatori. Tra l'altro, mi diceva che mette in palio, cosa mette in palio per i nostri
1: Mettiamo in palio un ingresso gratuito
0: un
1: al
0: ingresso gratuito
1: concerto
0: per i
1: per i
0: nostri
1: vostri
0: ascoltatori,
1: ascoltatori.
0: perciò per questa settimana tutti gli amici che saranno che parteciperanno alle varie trasmissioni di Super TV sul canale 96, poi ci sarà un'estrazione, poi ne parleremo con il nostro editore e ci sarà appunto in regalo, in omaggio, un ingresso omaggio al concerto di Gene Rosso sabato 12 settembre alle ore 21 a Chiesuola di Pontevico.
1: Esattamente.
0: Ok? Perciò, allora Luca, ricorda ancora tutto, Chiesuola di Pontevico, ricorda ancora
1: Allora,
0: tutto.
1: Chiesuola di Pontevico, uscita autostradale Pontevico-Robecco Doglio. Concerto, inizio alle ore 21. Ci sarà il pre-concerto, cioè l'apertura fatta dagli strumentisti delle bande musicali di Pontevico, Verona Nuova e Amici, che
0: Ok.
1: eseguiranno tre brani, di cui due arrangiati di nuovo, diciamo, nel repertorio del Gen Rosso, più uno dedicato, diciamo, al francescanesimo, visto l'anniversario di cui abbiamo parlato prima. Apertura dei cancelli dalle ore 19:30, troverete già le postazioni pronte ad accogliervi,
0: Ci sono
1: sia
0: i
1: per
0: parcheggi
1: i parcheggi,
0: appositi.
1: diciamo, sono a disposizione, sia, diciamo, sulla via principale della frazione, ma anche, diciamo, quello dell'albergo ristorante Il
0: Sì,
1: Gelso, che
0: sì, sì, sì.
1: ringraziamo perché ci ha concesso almeno tre quarti del proprio parcheggio, ma anche la zona industriale al bisogno è disponibile, e comunque troverete i volontari che vi indicano dove
0: Una
1: andare.
0: cosa, lo ricordiamo che l'ingresso è di quanto? Perché io non ho detto il prezzo del biglietto.
1: Allora, sulla
0: Se vuoi dirlo,
1: piattaforma,
0: se vuoi
1: sì,
0: dirlo.
1: assolutamente, il biglietto costa 10 euro.
0: Ok, il ricavato è assolutamente a scopo benefico, il tutto per l'oratorio
1: Tra
0: di.
1: l'altro, il concerto, oltre che essere integrato nel progetto musicale, è proprio nei giorni della festa dell'oratorio di Chiesuola,
0: È
1: che è
0: nell'ambito della festa
1: proprio la
0: dell'oratorio.
1: settimana prossima.
0: Esatto, perciò apre, diciamo, la festa dell'oratorio, no? È un po'.
1: È a metà,
0: È a
1: perché la
0: metà.
1: festa dell'oratorio dura da giovedì a domenica.
0: Ok,
1: Il
0: perciò.
1: clou è il sabato sera.
0: Esatto, è all'interno della festa dell'oratorio e tutto il ricavato va per l'oratorio perché poi durante l'anno ci sono tante cose da fare per l'oratorio e bisogna mantenerlo vivo.
1: Per l'oratorio e per gli oratori.
0: Io ci stavo arrivando io per gli oratori, è molto molto importante. Luca Baronio, che tra l'altro è un professore di insegnamento.

0: musica alla scuola, perciò è uno che di musica ne conosce, lo ringraziamo. Ti ringraziamo perché la tua ospitata mi è piaciuta molto, perché abbiamo un po' anche collaborato insieme, abbiamo chiacchierato, abbiamo mandato delle canzoni, abbiamo avuto riscontro anche di amici che ci stanno ascoltando, eccetera. Grazie e speriamo veramente che questo concerto e questa cosa sia l'inizio di qualcosa di molto importante, di questo progetto che continui a lungo termine, veramente.
1: Vale, grazie a voi per l'invito, perché per noi è importante. È molto importante che sia conosciuto, diciamo, e pubblicizzato anche sul territorio tra gli ascoltatori.
0: Certo.
1: E posso già anche anticipare che la nostra mente è già rivolta al futuro.
0: Continua a lavorare.
1: Continui in sospensione.
0: Esatto, verrai ancora a raccontarci.
1: Assolutamente.
0: Naturalmente. Ecco, poi durante la settimana c'è in palio un biglietto omaggio per l'ingresso del concerto e poi il nostro editore vedrà poi in che modo farvelo avere, perché ci sarà sicuramente un'estrazione tra tutti quelli che telefoneranno durante le trasmissioni del nostro gruppo editoriale. Perciò grazie veramente a Luca Barogno per essere intervenuto. Grazie veramente di cuore. Chiudiamo con un brano di Gene Rosso, qui lo sentiamo dal vivo come lo sentiremo praticamente sabato. Che canzone è questa, Luca?
1: Questa è proprio il titolo del progetto, Al centro del presente.
0: Grazie Luca Barogno.
1: Grazie a voi.
0: A sabato.
1: Un saluto a tutti.

0: Allora, ritorniamo a noi, sentiamo se abbiamo qualcuno in diretta. Pronto?
1: Sono Felice da Montu Beccaria. Buongiorno, signor Pierangelo.
0: Ciao Felice, sono felice di sentirti. Tutto bene?
1: Te l'ho già detto che felice sono io, non sei te. Lo devo sottolineare ancora. No, volevo fare un caro saluto alla cioccolatina, alla Lucia.
0: Certo.
1: Certo. È sempre piena di dispiaceri e di dolori.
0: Diamoli forza, Felice, diamoli forza, dai.
1: Ma ci sentiamo, però, insomma, non mi ascolti, gli dico di fare 100 km, di andare a qualche santuario, fare un giro, no, niente. Non ce la fa, dici che sono troppo 100 km, cosa vuoi dirgli?
0: Fanno 50, dai, trovane uno più vicino di santuario.
1: Va bene, guarderò un pochino, poi se riesco, se non riesco, vediamo.
0: Va bene. Dai.
1: Fa sempre piacere sentire la tua trasmissione.
0: Grazie. Ma mi fa piacere sentire te e tutti gli altri, naturalmente, perché mi sostenete alla grande, ok? Felice?
1: Ma ci mancherebbe altro, dai.
0: Dai, tutto bene, noi ci sentiamo anche domani se vuoi, noi siamo qui, ok?
1: Lo so, aspetto un attimo chiamare perché certo. Tutti che cercano canzoni io non ne cerco e non se ne parla, così ti lascio spazio libero.
0: Grazie.
1: Mi dovresti anche pagare poi, Cucani.
0: No, ma se vuoi una canzone non ci sono problemi, no, noi cerchiamo di accontentare. Sì. Nel limite del possibile, sai, dobbiamo rispettare anche dei tempi radiofonici.
1: Esatto, vai tranquillo.
0: Ok, Felice, poi. Ti auguro una buona giornata, dai.
1: Anche a te e a tua moglie.
0: Grazie di cuore.
1: Domenica, dai.
0: Grazie. Ciao caro. Un abbraccio a te, un saluto ancora anche alla Lucia, grazie veramente di cuore a voi amici ascoltatori perché questa mattina avete interagito e grazie ancora anche da parte del nostro ospite che perché veramente mi ha detto sono stupito della collaborazione che c'è con questi nostri ascoltatori, grazie veramente di cuore anche a nome del nostro ospite perché veramente ha detto non pensavo di trovare una familiarità in questo modo. Va bene, la musica è protagonista, intanto sono le 11:49 abbiamo Sandro Giacobbe. Sarà la nostalgia?

sarà la nostalgia. Mamma mia come passa il tempo stamattina, è volata. Intanto saluto anche Giorgio Conti che mi ha appena scritto e che è all'ascolto. Grazie a Giorgio, buon fine settimana. Vi ricordo Giorgio Conti tutti i giorni in diretta su canale 788 di Radio Super dalle 12 alle 14 con il Giorgio Conti Show. Il suo è un bellissimo contenitore, un format molto particolare e piacevole è da seguire, perciò vi invito a seguire anche il nostro Giorgio dalle 12 alle 14 tutti i giorni qui su Radio Super, veramente. Ok, siamo quasi addirittura d'arrivo. Mamma mia che bella mattinata insieme, siete stati ancora tanti a renderla importante, grazie anche al nostro ospite. Intanto ci sono i Pooh con Linda.

La voce di un grande gruppo italiano, Ippu. Siamo in addirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata insieme. Io vi devo ringraziare di cuore perché vi ho sentito veramente carichi e cariche. Stamattina avete veramente dato il meglio di voi, come sempre, perché avete reso importante questa trasmissione. Abbiamo avuto l'ospite e l'ospite, veramente lo ripeto, mi ha detto: sono stupito di sentire una radio con tanti amici che partecipano, perciò grazie veramente di cuore per il vostro stare insieme a noi. Io torno domani mattina a partire dalle ore 10 sempre qui in diretta su Radio Super per regalarvi ancora un po' di compagnia e così la musica della nostra radio, canale 788 del vostro televisore. Grazie veramente di cuore, l'augurio di una buona continuazione, come sempre un abbraccio e un saluto da Pierangelo e da Radio Super. Gente di mare, Raffe, ciao a tutti.

Diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia, abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non...

Licastelli, diciamo romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce con Peppe Orighetto se piava, diciamo, er tramvetto.

0: I castelli, diciamo, romani, so un ricordo dei tempi lontani, che pannacce co Peppe o Righetto se viava, diciamo, il tramvetto.
1: Sei su Radio Super e si sente!
2: Sono le 12 e 35 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 13 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 13 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 15 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 17 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

camminavano e il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Cosa farò ora che...

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 20 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: L'ora esatta.
2: Sono le 20 e 51 minuti. Sono le 20 e 51 minuti.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 22 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

vederti presto, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

vieni.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È 1:03.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Stai ascoltando Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.